metto in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci va a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più niente.